0: Lucia d'amore avvampa.
1: E favelli ho detto,
0: mudite, ella sengia colà del parco nezzolingo vial, dove la madre giace sepolta. Impetuoso toro, ecco su lei s'avventa, quando per l'aria rimombar si sente un colpo e al suo repente

0: Lucia forse l'amo.
1: Unque ride
2: ogni alba.
1: E dove?
2: In quel diale.
1: Io fremo nel tuo scavo.

Ver la lunga assenza del tuo nemico, i fogli da noi rapiti e la bugiarda nuova che gli s'accese d'altra

passa, avanza. Il simulato foglio porgimi ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia. E qui, tra applausi, liete grida, conduci Arturo.

onde sul franco suolo all'uom che amar giurasti non giungesser tue nuove. Io stesso un foglio da te vergato per sicura